gracia me sostiene. Aplaude porque su gracia nos sostiene. Puede fallarte la gente.